il lumi centaur, il mare, il india rotarilvo, il vatture fifero e il tiriva.